morto, a morto. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando di là nei profondi, a morto. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 5 minuti.
2: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te. Le dovresti

0: Laura Pausini! Yeah!
1: Thank you everybody, arrivederci!
2: Something soft, sweet and slow.
3: Sono le sei.
4: Reporter. Tutta un'altra musica.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, edizione di domenica 13 settembre del giornale radio e le news dalla Sicilia. In apertura centro commerciale Concadoro di Palermo, riaperture in due step, ma per il ripristino totale serviranno 6 mesi. Circa 800 lavoratori potranno tornare all'opera entro 2 mesi, per altri 600 sarà necessario il ricorso alla cassa integrazione per almeno 6 mesi. Turismo, nuove regole, stretta contro gli abusivi, la giunta Schifani approva la proposta di riforma. È stato approvato dalla giunta regionale un disegno di legge che disciplina tutte le attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator in Sicilia. La nuova norma, di fatto detta regole chiare, mette in atto una stretta contro gli abusivi. Occupiamoci adesso dell'anno scolastico. Assessore e provveditori incontrano presidi, si parte da Caltanissetta Enna. Regione e USR Sicilia insieme per inaugurare l'anno scolastico. Torna anche quest'anno il ciclo di incontri nei territori, promosso dall'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, che da metà settembre ai primi di ottobre toccherà tutte le province dell'isola per culminare negli stati generali della scuola siciliana. Appuntamenti in programma il 14 e 15 ottobre a Palermo. A Palermo, Piazza Verdi torna come un tempo. Verniciatura antismog per i pali artistici attorno al Teatro Massimo. Intervento di manutenzione di MG Energia affidato in house a Reset. Prevede anche verifiche sulla stabilità e sulle condizioni dei sostegni. Prima del trattamento sarà rimosso ogni segno di degrado con l'obiettivo di proteggere le strutture dagli agenti atmosferici e dall'ossidazione. Trapani Calcio e Basket, il Consiglio di Stato sollecita le udienze al TAR. Sulla penalizzazione e sulla mancata partecipazione alla Serie C, il CDS accoglie i ricorsi solo per accelerare il giudizio di merito. All'ospedale di Marsala, un'equipe multidisciplinare composta da ginecologi e chirurghi ha asportato un voluminoso fibroma del peso di circa 16 kg localizzato nella parete muscolare dell'utero. La paziente, di 54 anni, è raggiunta al pronto soccorso per un dolore addominale acuto. Cambiamo argomento. 2 operai travolti da muretto in circolo padel a Catania. Uno è grave, un 52enne ha riportato un esteso politrauma, ricoverato al Cannizzaro. Smaltiti i rifiuti in 2 aree a ridosso della riserva protetta Biviere. Terreni sequestrati, il sindaco di Gela impone ai proprietari la rimozione. Ancora notizie flash per quanto riguarda la cronaca nera e giudiziaria. Abbandono di incapaci, divieto di dirigere case di riposo per 3 indagati. Ordinanza del GIP di Caltanissetta dopo sequestro di 3 strutture. Epatite C dopo trasfusione, 244.000 euro per altre patologie sofferte. Tribunale di Catania, c'è nesso causale. Condannato il Ministero della Salute. Evasione fiscale, sequestrati beni per 300.000 euro ad Avola. Intervento della Guardia di Finanza nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti. Chiudiamo con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Questa sera alle ore 21 a Comiso in provincia di Ragusa, appuntamento con Casmene Fest 2026, tra parole, scene e musica. Inizio alle ore 19:30 con Di Martino. Mentre a Palermo una serata costruita su ironia, musica dal vivo e formula doppia tra tavolo e palcoscenico. Questa sera Ernesto Maria Ponte sarà allo stand Florio di Palermo con il diverticolo monologo comico musicale in programma alle ore 20. E concludiamo con un appuntamento che ci porta direttamente a Messina e ai Giardini Corallo, sempre per oggi, domenica, dedicato interamente a Michael Jackson. L'appuntamento è annunciato nella storica Arena Cittadina, uno dei luoghi più riconoscibili della programmazione dal vivo messinese. Protagonista dello spettacolo Jackson Friends con Rino Puleo. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia per questa edizione domenicale. Da Filippo Virzì, una risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Appuntamento con le previsioni meteo di oggi domenica 13 settembre. Giornata con pressione più bassa sulla Sicilia. Questa domenica trascorrerà con una mattinata prevalentemente stabile e soleggiata. Nel pomeriggio invece potranno esserci dei temporali sulle zone interne e meridionali. Temperature massime comprese tra 24 e 29 gradi, valori notturni in modesta diminuzione. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Agrigento, tempo nubi sparse, minima 22, massima 29. Caltanissetta piogge schiarite, minima 20, massima 28. Catania, piogge schiarite, minima 24, massima 27. Enna, temporale, schiarite, minima 18, massima 24. Messina, nubi sparse, minima 23, massima 27. Palermo, poco nuvoloso, minima 24, massima 28. Ragusa, nubi sparse, minima 21, massima 26. Siracusa, piogge schiarite, minima 25, massima 26. Concludiamo con Trapani, tempo poco nuvoloso, minima 24, massima 29. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, domenica 13 settembre. Da Filippo Virzi, grazie per l'attenzione. Vi auguriamo una fantastica domenica e a risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale. Diamo la linea alla regia.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzi.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
1: Buona domenica, appuntamento con l'oroscopo del giorno per oggi 13 settembre. Oroscopo passo per passo, ma in apertura panoramica zodiacale come di consueto a cura di Filippo Virzì. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e all'Acquario, contate su buone stelle. Sentite il bisogno di imprimere una svolta a taluni aspetti della vostra vita, cambiando progetti, predisponendo nuovi assetti. Vita sociale intensa e gratificante, buoni affari in vista per i più abili e coraggiosi. Se appartenete al Toro, al Sagittario e ai Pesci, energia e grinta vi spingono ad osare. La vostra intraprendenza in questo momento è assolutamente inarrestabile. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e al Capricorno, non cedete alle tentazioni di incupirvi, cambiate i pensieri che vi disturbano. Procediamo con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, domenica poco brillante. Toro, oggi il piacere dei piccoli gesti è in primo piano. Gemelli, una giornata tutta rosa e fiori. Cancro, date ascolto alle persone giuste. Leone, muovetevi e viaggiate per fare nuove conoscenze. Vergine, domenica poco brillante. Bilancia, giornata da evidenziare, quindi buone cose per voi. Scorpione, sabato all'insegna dei viaggi e dell'avventura. Sagittario, giornata ricca di coccole e carinerie. Capricorno, riposatevi, avete bisogno di recuperare. Acquario, questa domenica promette bene. Concludiamo con il segno dei pesci. Per i nati nel segno, l'autenticità è il migliore asso nella manica. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo domenicale di oggi, domenica 13 settembre. Letto per voi da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto ed una fantastica giornata. A risentirci al prossimo appuntamento.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
2: Reporter, tutta un'altra musica.

verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata, dove galleggia Milano, non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto, sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi.

polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista.

voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile, un cannone.

si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

i viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi.

0: Sono le 8 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, appuntamento di domenica 13 settembre. Piccoli allevatori, la Sicilia valuta la svolta, macellazione e vendita direttamente in azienda. Depositata la proposta di legge a firma dell'onorevole Salvatore Bica di Fratelli d'Italia. Il testo tocca il settore vicolo e dei lagomorfi e propone di superare i vuoti normativi, ossia mettere nelle condizioni gli imprenditori agricoli di effettuare la macellazione di polli e conigli nella propria azienda, senza dover per forza fare ricorso ai grandi stabilimenti industriali, e così facendo sostenere il reddito delle piccole imprese, specialmente quelle delle aree interne, ma anche favorirne l'emersione di fenomeni che oggi sfuggono ai controlli in materia di sicurezza e tracciabilità. Policlinico di Messina, meno trasporti e più energia, così cambia la gestione dei rifiuti sanitari. Un servizio, il primo in una struttura pubblica in Italia, per il trattamento e smaltimento degli scarti sanitari. L'assessore regionale alla salute Caruso interviene dichiarando: segnale tangibile di come si può rispondere alle esigenze. Carini, Rimed in arrivo alla nuova stazione lungo la tratta fra Palermo e Trapani. RFI ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una fermata destinata a migliorare i collegamenti con il futuro polo di ricerca biomedica. A Catania il CGA mette un punto sul caso Vecchia Dogana, niente proroga per la concessione. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto il ricorso di 74 SRL e Filens. Nessuna forzatura nel rifiuto opposto alla richiesta di destagionalizzazione. E adesso il caldo lascia spazio alla pioggia. Palermo scatta l'allerta gialla per il rischio temporali dopo le alte temperature, il sole dei giorni scorsi, ieri pioggia, dovrebbe finalmente cambiare il tempo. La protezione civile ha segnalato infatti il rischio di rovesci per ieri e conferma la preallerta per gli incendi con temperature che si aggireranno intorno ai 31 gradi. Cambiamo argomento, broker assicurativo morto, deceduto per inalazioni di monossido di carbonio. Davide Aiello, 47 anni, è stato trovato morto nel magazzino in via Cesare Brandi allo Zen, quartiere popolare di Palermo. È quanto è emerso dall'autopsia eseguita dall'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. Il corpo dell'uomo era bruciato e sarebbe stato legato all'altezza delle gambe. L'ipotesi del suicidio prende sempre più corpo, anche se per dire la parola definitiva bisognerà attendere gli esami istologici. L'uomo ha lasciato alla compagna e quattro figli. Le indagini sono condotte dai carabinieri. In provincia di Ragusa, un ragazzo di 17 anni, Emanuele Giorgio Ruta, residente a Pozzallo, è morto in un incidente stradale. Il giovane che ha perso la vita nel tragico sinistro avvenuto lungo la strada della Michelica a Modica. L'adolescente lavorava come Pony Express per una pizzeria. A Palermo, palazzina allacciata abusivamente alla rete elettrica, 13 denunciati. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Palermo Borgo Nuovo in via Sant'Isidoro, insieme ai tecnici di Enel Distribuzione. È stato scoperto l'allaccio alla rete pubblica, alla fornitura di corrente senza alcun contatore o contratto di erogazione. Per 13 residenti dello stabile, di età compresa tra i 20 e i 72 anni, è scattata la denuncia in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica. L'ultima pagina, focus sugli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare a Ribera, in provincia di Agrigento, a Seccagrande, Pizza Fest finale con Paolo Belli a partire dalle ore 20. Ma non è tutto, musica su musica con gli Audio 2 in concerto a Santa Maria, tappa siciliana del tour 2026. Siamo in provincia di Messina, a Montalbano e Licona. Questa sera il duo porterà il suo repertorio in uno dei borghi più noti dei Nebrodi, aggiungendo un nuovo appuntamento dal vivo al calendario musicale di fine estate nella provincia di Messina. E con quest'ultima notizia si conclude l'edizione domenicale di oggi 13 settembre dedicata alle news dalla Sicilia. Da Filippo Virzì grazie per l'ascolto e buona prosecuzione. A risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, edizione di domenica 13 settembre del giornale radio e le news dalla Sicilia. In apertura centro commerciale Concadoro di Palermo, riapertura in due step, ma per il ripristino totale serviranno 6 mesi. Circa 800 lavoratori potranno tornare all'opera entro 2 mesi, per altri 600 sarà necessario il ricorso alla cassa integrazione per almeno 6 mesi. Turismo, nuove regole, stretta contro gli abusivi, la giunta Schifani approva la proposta di riforma. È stato approvato dalla giunta regionale un disegno di legge che disciplina tutte le attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator in Sicilia. La nuova norma, di fatto detta regole chiare, mette in atto una stretta contro gli abusivi. Occupiamoci adesso dell'anno scolastico. Assessore e provveditori incontrano presidi, si parte da Caltanissetta in Regione USR Sicilia. Insieme per inaugurare l'anno scolastico torna anche quest'anno il ciclo di incontri nei territori, promosso dall'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, che da metà settembre ai primi di ottobre toccherà tutte le province dell'isola per culminare negli stati generali della scuola siciliana. Appuntamenti in programma il 14 e 15 ottobre a Palermo. A Palermo Piazza Verdi torna come un tempo, verniciatura antismog per i pali artistici attorno al Teatro Massimo. Intervento di manutenzione di MG Energia affidato in house a Reset, prevede anche verifiche sulla stabilità e sulle condizioni dei sostegni. Prima del trattamento sarà rimosso ogni segno di degrado con l'obiettivo di proteggere le strutture dagli agenti atmosferici e dall'ossidazione. Trapani Calcio e Basket, il Consiglio di Stato sollecita le udienze al TAR. Sulla penalizzazione e sulla mancata partecipazione alla Serie C, il CDS accoglie ricorsi solo per accelerare il giudizio di merito. All'ospedale di Marsala, un'equipe multidisciplinare composta da ginecologi e chirurghi ha asportato un voluminoso fibroma del peso di circa 16 kg localizzato nella parete muscolare dell'utero. La paziente, di 54 anni, è raggiunta al pronto soccorso per un dolore addominale acuto. Cambiamo argomento. 2 operai travolti da muretto in circolo padel a Catania. Uno è grave, un 52enne ha riportato un esteso politrauma, ricoverato al Cannizzaro. Smaltiti i rifiuti in 2 aree a ridosso della riserva protetta Biviere. Terreni sequestrati, il sindaco di Gela impone ai proprietari la rimozione. Ancora notizie flash per quanto riguarda la cronaca nera e giudiziaria. Abbandono di incapaci, divieto di dirigere case di riposo per 3 indagati. Ordinanza del GIP di Caltanissetta dopo sequestro di 3 strutture. Epatite C dopo trasfusione, 244.000 euro per altre patologie sofferte. Tribunale di Catania, c'è nesso causale. Condannato il Ministero della Salute. Evasione fiscale, sequestrati beni per 300.000 euro ad Avola. Intervento della Guardia di Finanza nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti. Chiudiamo con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Questa sera alle ore 21 a Comiso in provincia di Ragusa, appuntamento con Casmene Fest 2026, tra parole, scene e musica. Inizio alle ore 19:30 con Di Martino. Mentre a Palermo una serata costruita su ironia, musica dal vivo e formula doppia tra tavole e palcoscenico. Questa sera Ernesto Maria Ponte sarà allo stand Florio di Palermo con il diverticolo monologo comico musicale in programma alle ore 20. E concludiamo con un appuntamento che ci porta direttamente a Messina e ai Giardini Corallo, sempre per oggi, domenica, dedicato interamente a Michael Jackson. L'appuntamento è annunciato nella storica Arena Cittadina, uno dei luoghi più riconoscibili della programmazione dal vivo messinese. Protagonista lo spettacolo Jackson Friends con Rino Puleo. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia per questa edizione domenicale. Da Filippo Virzì, una risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, appuntamento di domenica 13 settembre. Piccoli allevatori, la Sicilia valuta la svolta a macellazione e vendita direttamente in azienda. Depositata la proposta di legge a firma dell'onorevole Salvatore Bica di Fratelli d'Italia. Il testo tocca il settore vicolo e dei lagomorfi e propone di superare i vuoti normativi, ossia mettere nelle condizioni gli imprenditori agricoli di effettuare la macellazione di polli e conigli nella propria azienda, senza dover per forza fare ricorso ai grandi stabilimenti industriali e così facendo sostenere il reddito delle piccole imprese, specialmente quelle delle aree interne, ma anche favorirne l'emersione di fenomeni che oggi sfuggono ai controlli in materia di sicurezza e tracciabilità. Policlinico di Messina, meno trasporti e più energia, così cambia la gestione dei rifiuti sanitari. Un servizio, il primo in una struttura pubblica in Italia, per il trattamento e smaltimento degli scarti sanitari. L'assessore regionale alla salute Caruso interviene dichiarando: segnale tangibile di come si può rispondere alle esigenze. Carini, Rimed in arrivo alla nuova stazione lungo la tratta fra Palermo e Trapani. RFI ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una fermata destinata a migliorare i collegamenti con il futuro polo di ricerca biomedica. A Catania il CGA mette un punto sul caso Vecchia Dogana, niente proroga per la concessione. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto il ricorso di 74 SRL e Filens. Nessuna forzatura nel rifiuto opposto alla richiesta di destagionalizzazione. E adesso il caldo lascia spazio alla pioggia. Palermo scatta l'allerta gialla per il rischio temporali dopo le alte temperature, il sole dei giorni scorsi, ieri pioggia, dovrebbe finalmente cambiare il tempo. La protezione civile ha segnalato infatti il rischio di rovesci per ieri e conferma la preallerta per gli incendi con temperature che si aggireranno intorno ai 31 gradi. Cambiamo argomento, broker assicurativo morto, deceduto per inalazioni di monossido di carbonio. Davide Aiello, 47 anni, è stato trovato morto nel magazzino in via Cesare Brandi allo Zen, quartiere popolare di Palermo. È quanto è emerso dall'autopsia eseguita dall'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. Il corpo dell'uomo era bruciato e sarebbe stato legato all'altezza delle gambe. L'ipotesi del suicidio prende sempre più corpo, anche se per dire la parola definitiva bisognerà attendere gli esami istologici. L'uomo ha lasciato alla compagna e 4 figli. Le indagini sono condotte dai carabinieri. In provincia di Ragusa, un ragazzo di 17 anni, Emanuele Giorgio Ruta, residente a Pozzallo, è morto in un incidente stradale. Il giovane che ha perso la vita nel tragico sinistro avvenuto lungo la strada della Michelica a Modica. L'adolescente lavorava come Pony Express per una pizzeria. A Palermo, palazzina allacciata abusivamente alla rete elettrica, 13 denunciati. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Palermo Borgo Nuovo in via Sant'Isidoro. Insieme ai tecnici di Enel Distribuzione è stato scoperto l'allaccio alla rete pubblica alla fornitura di corrente senza alcun contatore o contratto di erogazione. Per 13 residenti dello stabile di età compresa tra i 20 e i 72 anni è scattata la denuncia in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica. Ultima pagina, focus sugli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare a Ribera in provincia di Agrigento a Seccagrande Pizza Fest finale con Paolo Belli a partire dalle ore 20. Ma non è tutto, musica su musica con gli Audio 2 in concerto a Santa Maria, tappa siciliana del Tour 2026. Siamo in provincia di Messina a Montalbano e Licona. Questa sera il duo porterà il suo repertorio in uno dei borghi più noti dei Nebrodi, aggiungendo un nuovo appuntamento dal vivo al calendario musicale di fine estate nella provincia di Messina. E con quest'ultima notizia si conclude l'edizione domenicale di oggi 13 settembre dedicata alle news dalla Sicilia. Da Filippo Virzì grazie per l'ascolto e buona prosecuzione. A risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: Preparatevi. Arriva una missione giurassica per tutta la famiglia.
5: Adesso sì che ci capiamo.
4: Per i più piccoli.
6: Adorano quei biscottini.
7: Oh, ma dai!
4: I più grandi.
8: Non me lo perderei per nulla al mondo.
4: I più silenziosi.
7: Ok, proviamo un'altra volta.
4: E i più rumorosi.
7: Beh,
9: se vi piacciono i dinosauri siete nel posto giusto.
10: Paw Patrol, missione dinosauri, solo al cinema.
3: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
11: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
12: Non ancora non lo so in realtà.
13: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
14: C'è da piangere.
15: Oh, Katty c'è!
16: Una bellissima ragazza, saporita.
17: Bisogna stare attenti con Katty.
18: Te lei sta parlando un capatea.
19: Gli altri si sono sacco della canarozza con la sinomuriatica.
20: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
21: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
22: Sei uno schifo di persona.
23: Va bene. E i genitori?
24: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
2: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
25: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
27: Mi è sembrato di vederli!
26: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
28: Sono stata fortunata!
26: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Willy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
29: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
26: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme!
30: È grandioso!
26: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine! Vostro Bugs Bunny!
3: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
31: Dovrei costituirmi o ho commesso l'omicidio.
32: Documento d'identità e può aspettare lì.
33: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
31: Non penso di poter.
33: Senta, le chiavi ce le ha con sé.
34: Scegli 5 carte.
35: Forse devi andare a uccidere qualcun altro.
31: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
36: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
31: Ma hai capito o non hai capito il senso di sta storia?
33: No, sinceramente no. No.
2: Serpenti.
3: Le prevendite sono aperte. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: I partner di questo programma sono...
10: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
37: We serve.
38: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
39: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
40: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
41: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
42: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
43: Parcheggio custodito e gratuito.
44: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
45: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Radio Reporter.
1: Sintonizzati sullo stile.

mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gol e spettacolo all'Olimpico di Roma, sorpresa alla New Balance Arena Bergamo, la divisione della posta a Marassi. Tante emozioni nel sabato della quarta di Serie A, a iniziare da quelle di Lazio-Milan con una gara dai due volti. Nel primo tempo dominio della Lazio che spreca tante occasioni e va comunque sul 2-0 con le reti di Cancellieri e Noslin. Ripresa tutta del Milan che con la doppietta del subentrato Moreira rimonta fino al 2-2 finale. Rino Gattuso a fine gara.
3: Vorrei che la squadra sta sul pezzo, sulle gambe anche, perché è anche una questione di gambe, se riusciamo a stare in partita con quella veemenza, con quella voglia per 90 minuti. Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e ci è andata anche bene, perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
2: Sorpresa a Bergamo, dicevamo, col Cagliari che impone all'Atalanta la seconda sconfitta di fila. Scamacca a segno per i padroni di casa, prima e dopo i gol sardi di Mendy e Daniel Maldini sul rigore per il 2-1 per i rossoblù. Alla terza vittoria su 4 gare il tecnico pisacane.
4: Sicuramente questo inizio ci dà entusiasmo, ci fa capire che questa vittoria non è un traguardo ma è la conferma della strada e sappiamo che con umiltà, fame ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Detto questo, mi fa piacere che le statistiche raccontano di una squadra che nelle prime 4 giornate ha fatto 3 vittorie e la nostra soddisfazione è quella di sperare che tra quei 682 che ci hanno raggiunto qua a Bergamo.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it.

0: ora in onda. Italia Airplay, ogni fine settimana, la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.
1: Posizione numero 10.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Posizione numero 8.
2: State ascoltando Italia Airplay, la classifica delle 10 canzoni più trasmesse della settimana, a cura di Filippo Virzì.

0: Il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il disco Airplay.
1: Posizione numero 5.
2: Italia Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del

0: cuarto.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta il Milan strappa un 2-2 alla Lazio, Cagliari Corsaro 2-1 a Bergamo con l'Atalanta, a Marassi 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Antonelli su Mercedes.
4: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini, il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara.
3: Quarta e quinta alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento alle 14 per il via alla MotoGP nel Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina, e Yelena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev-Shelton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Sono le 15 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gol e spettacolo all'Olimpico di Roma, sorpresa alla New Balance Arena Bergamo, la divisione della posta a Marassi, tante emozioni nel sabato della quarta di Serie A, a iniziare da quelle di Lazio-Milan con una gara dai due volti. Nel primo tempo dominio della Lazio che spreca tante occasioni e va comunque sul 2-0 con le reti di Cancellieri e Noslin. Ripresa tutta del Milan che con la doppietta del subentrato Moreira rimonta fino al 2-2 finale. Rino Gattuso a fine gara.
3: Vorrei che la squadra sta sul pezzo, sulle gambe anche, perché è anche una questione di gambe, se riusciamo a stare in partita con quella veemenza, con quella voglia per 90 minuti. Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e ci è andata anche bene, perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
2: Sorpresa a Bergamo, dicevamo, col Cagliari che impone all'Atalanta la seconda sconfitta di fila. Scamacca a segno per i padroni di casa, prima e dopo i gol sardi di Mendy e Daniel Maldini sul rigore per il 2-1 per i rossoblù, alla terza vittoria su 4 gare il tecnico pisacane.
4: Sicuramente questo inizio ci dà entusiasmo, ci fa capire che questa vittoria non è un traguardo ma è la conferma della strada e sappiamo che con umiltà, fame, ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Detto questo, mi fa piacere che le statistiche raccontano di una squadra che nelle prime 4 giornate ha fatto 3 vittorie e la nostra soddisfazione è quella di sperare che tra quei 682 che ci hanno raggiunto qua a Bergamo ci sia qualcuno che ha potuto vivere anche quell'emozione.
2: Il Genoa trova il primo punto stagionale in casa col Frosinone, ospiti in vantaggio con Cavernazze. I rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez, finisce 1-1. Oggi alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Domani chiusura del turno con Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento invece alle 14 per il via alla gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati, ordine inverso della sprint vinta ieri dallo spagnolo. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina, è Elena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka che cede alla rivale la vetta del ranking, Jenny De Gaetano.
5: Come sono lontani i gesti bianchi narrati dall'indimenticabile scriba Gianni Clerici. Il tennis non è più paese per eleganza e raffinatezza, ma ovunque affare riservato ai muscoli. Se ormai da tempo questione questa consolidata nel circuito maschile, la rivoluzione culturale ha vissuto il suo compimento con il trionfo di Elena Rybakina agli US Open, issatasi al numero uno del mondo dopo un altro duello di forza, l'ennesimo contro la grande rivale bielorussa Arina Sabalenka, la regina deposta, da Indian Wells a Miami passando per Melbourne nelle finali WTA. Un faccia a faccia in meno di un anno nei tornei più prestigiosi, almeno sul cemento una volta, superficie ideale per le volée, oggi tutti soltanto in ossequio della legge del boom boom. È incredibile e ancora così difficile elaborare quello che è successo, le prime parole della Rybakina. Ci sono stati troppi traguardi raggiunti in queste settimane, sono felicissima e molto orgogliosa. È fantastico. L'emozione della 27enne nata a Mosca, naturalizzata kazaka, al terzo slam dopo Wimbledon 2022 e lo scorso febbraio gli Australian Open.
2: E stasera si assegna il titolo maschile alle 20 italiane, la finale tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia agli europei maschili, l'Italia concede il bis. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-0 la Grecia. Stasera alle 21 la sfida con la Slovacchia, martedì la Repubblica Ceca, giovedì chiusura del girone con la Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: La guerra in Medio Oriente spinge in alto il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile, conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio, arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, dopo il pari tra Genoa e Frosinone, tra Lazio e Milan, il successo esterno del Cagliari con l'Atalanta, prosegue la quarta giornata. Alle 18 in copertina Napoli-Bologna. Stasera Sassuolo-Juventus, domani tocca le reduci dalla Champions, come Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Tennis stasera, la finale maschile degli US Open, Zverev, Shelton, ieri trionfo tra le donne di Elena Rybakina contro l'ex regina Sabalenka. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris. Poi il leader mondiale, Antonelli.
3: Se vedo che posso guadagnare la posizione, sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
2: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15, Lecce Monza. Alle 18, Napoli-Bologna. Sera Sassuolo-Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. È tutto, buona domenica.
1: Reporter Flash.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gol e spettacolo all'Olimpico di Roma, sorpresa alla New Balance Arena Bergamo, la divisione della posta a Marassi. Tante emozioni nel sabato della quarta di Serie A, a iniziare da quelle di Lazio-Milan con una gara dai due volti. Nel primo tempo dominio della Lazio che spreca tante occasioni e va comunque sul 2-0 con le reti di Cancellieri e Noslin. Ripresa tutta del Milan che con la doppietta del subentrato Moreira rimonta fino al 2-2 finale. Rino Gattuso a fine gara.
3: Vorrei che la squadra sta sul pezzo, sulle gambe anche, perché è anche una questione di gambe, se riusciamo a stare in partita con quella veemenza, con quella voglia per 90 minuti. Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e ci è andata anche bene, perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
2: Sorpresa a Bergamo, dicevamo, col Cagliari che impone all'Atalanta la seconda sconfitta di fila. Scamacca a segno per i padroni di casa, prima e dopo i gol sardi di Mendy e Daniel Maldini sul rigore per il 2-1 per i rossoblù, alla terza vittoria su 4 gare il tecnico pisacane.
4: Sicuramente questo inizio ci dà entusiasmo, ci fa capire che questa vittoria non è un traguardo ma è la conferma della strada e sappiamo che con umiltà, fame, ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Detto questo, mi fa piacere che le statistiche raccontano di una squadra che nelle prime 4 giornate ha fatto 3 vittorie e la nostra soddisfazione è quella di sperare che tra quei 682 che ci hanno raggiunto qua a Bergamo ci sia qualcuno che ha potuto vivere anche quell'emozione.
2: Il Genoa trova il primo punto stagionale in casa col Frosinone, ospiti in vantaggio con Cavernazze. I rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez, finisce 1-1. Oggi alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo Juventus. Domani chiusura del turno con Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento invece alle 14 per il via alla gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati, ordine inverso della sprint vinta ieri dallo spagnolo. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina, è Elena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-6 7-6-2 nella finale contro Arina Sabalenka che cede alla rivale la vetta del ranking. Jenny De Gaetano.
5: Come sono lontani i gesti bianchi narrati dall'indimenticabile scriba Gianni Clerici. Il tennis non è più paese per eleganza e raffinatezza, ma ovunque affare riservato ai muscoli. Se ormai da tempo questione questa consolidata nel circuito maschile, la rivoluzione culturale ha vissuto il suo compimento con il trionfo di Elena Rybakina agli US Open, issatasi al numero uno del mondo dopo un altro duello di forza, l'ennesimo contro la grande rivale bielorussa Arina Sabalenka, la regina deposta, da Indian Wells a Miami passando per Melbourne nelle finali WTA. Un faccia a faccia in meno di un anno nei tornei più prestigiosi, almeno sul cemento una volta, superficie ideale per le volée, oggi tutti soltanto in ossequio della legge del boom boom. È incredibile e ancora così difficile elaborare quello che è successo. Le prime parole della Rybakina: ci sono stati troppi traguardi raggiunti in queste settimane, sono felicissima e molto orgogliosa. È fantastico. L'emozione della 27enne nata a Mosca, naturalizzata a kazaka, al terzo slam dopo Wimbledon 2022 e lo scorso febbraio gli Australian Open.
2: E stasera si assegna il titolo maschile alle 20 italiane, la finale tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia agli europei maschili, l'Italia concede il bis. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-0 la Grecia. Stasera alle 21 la sfida con la Slovacchia, martedì la Repubblica Ceca, giovedì chiusura del girone con la Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: La guerra in Medio Oriente spinge in alto il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile, conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio, arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, dopo il pari tra Genoa e Frosinone, tra Lazio e Milan, il successo esterno del Cagliari con l'Atalanta, prosegue la quarta giornata, alle 18 in copertina Napoli-Bologna. Stasera Sassuolo-Juventus, domani tocca alle reduci dalla Champions, come Parma-Torino-Roma, Inter-Udinese. Tennis stasera, la finale maschile degli US Open, Zverev, Shelton ieri trionfo tra le donne di Elena Rybakina contro l'ex regina Sabalenka. È tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: Radio Reporter.

0: La migliore musica su Radio Reporter 98.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Reporter, solo musica e che musica!
1: Radio Reporter.
0: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: Sono le 20:02.
1: Reporter Flash.
2: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta il Milan strappa un 2-2 alla Lazio, Cagliari-Corsaro 2-1 a Bergamo con l'Atalanta, a Marassi 1-1 tra Genoa e Frosinone, oggi Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Antonelli su Mercedes.
3: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini, il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara.
2: Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento alle 14 per il via alla MotoGP nel Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina, e Yelena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev-Shelton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attenzione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

Sabor Latino con Filippo Virzì, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.

Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.